dove dovevamo andare in Iraq. Allora, gli dico quanto la versione in Israele. Allora, quando la vanno a sei levante, che è un sei levante per lui, a me ne chiamo un zavo, non sono senza, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato, non si è cantato,

si la rimarrà il popolo di casa, ma non mi può descrivere una dilata e se sono tono della stampa che mi rimarrà in casa. Ma ora ci sono già. Lo so, perché così mi ha potuto scrivere il popolo di

0: personale, sarà il carico di ultimario da antimpatti da tutti i professori, sarà il piccolo di una parte del carico, la parte a brutto.
1: Sarà stato così, che smattano per quanto la pagina, che resta il potasso tra voi, la piccola cursa usano ancora più potasso.
0: Ma non è tutto per dire all'attimo, ma non è smissuto.

0: cosa calcio, curtibile, ma è poco stampa, non può avere anche la cultura, giungere un contraresto, attacco, giungere un contraresto, si dice da se di giurincia, ma mai ti piace, non ha tutti i giorni di giurincia, io so per ignorare una serie di parti che dopo me, questo quando devo fare, però ti vuole te, se va a dire le cose, non cosa.
1: Sarà sempre un nuovo di questa cavolo. E poi per lì e nello travaglio continuate a dare di solo questo sono fatta da i capi a portare questa la varie cosa e per dare questo che mi ero stato montando lì e nello questo ma di trovare di andare a te di solo questo sono fatta da i capi sono da sosta e i figli di una cosa sono fatta da sfondi sono arbi di più io faccio trovare la grita e su città ma sarà mi tocca ogni a portare il paese sono lì tocca sono lì sono lì sono lì sono lì sono lì नेपाल भलिबल लिग एनबीएलको पहिलो खेलमा सगरमाथा स्मेसर्स र मधेस वरियर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।

capito scusata per me questo fatto, il nasce nel caso del Valentino, ha fatto degli anni, ha fatto una seconda, so chi si lo fa, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so,